Peraltro io penserei. Ma ella è serva. Ma il primo non saresti. Dunque, la sposeresti?

So poi com'ella è nata e che sei matto, piano di grazia, e non pensarci affatto.

no so che dir non so, non so che dir non so, sono imbagliata, imbagliata mia già. Sentun che poi mi dice,

Per me non so, non so se amore o se pietà, per me non so, è un certo che sì, non so che dire.

canaccia, malandrina, fos tagliar la mia ruina, fos tagliar la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa molto onesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te. Bricconaccio, malandrina, fos tagliar la mia ruina, fos tagliar la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa molto onesta.

ma d'un sogno s'intralciato. Ecco il simbolo spiegato, ma d'un sogno s'intralciato. Ecco il simbolo spiegato. La campana suona a festa, allegrezza in casa è questa. Quelle penne siete voi.

E si va, regina! Lunde l'anno viverà, e di nonno una dozzina di ratoni abbracerà. Ur piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, ur bambolo di qua, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Vedi lì si va, regina! L'un dell'altro ti verrà, e di nonno una dozzina di la voglia placerà.

le figlie che fra poco andrà sul trono. Ah, non lasci, ah, non lasci l'abbandono, ah, non lasci, ah, non lasci.

un giuggio chi l'ha fatto del spille, chi l'ha fece delle anguille, e di danno in ogni lato sarò sempre contemplato di memorie e petizioni di galline, di stoglioni, di bottiglie, di broccate, di candele marinate, di ciambelle pasticcette, di candini, di confetti, di persone, di dobloni, di maniere, di caffè. D'ogni lato, d'ogni lato sono sempre contemplato, d'ogni lato, d'ogni lato sono sempre contemplato, di ciambelle pasticcette, di candini, di confetti, di persone, di dobloni, di maniere.